Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Alvox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti per qualsiasi cosa. L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni, se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
2: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato. Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
2: Cosa?

0: dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto. Soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...
2: Disagiato.

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del Patto Eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutazessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sensazione. Leggo notizie nei social che mi trasmettono pensieri contraddittori. Ascolto i discorsi della gente, della radio, televisioni, che non capisco. Sento un odore acre, sa di fumo, di inquinamento. Non riesco ad individuare la provenienza. Il gusto del cibo mi sembra alterato da aromi, conservanti e coloranti. Ricerco con il tatto le carezze dolci dei miei nipoti. Vorrei riuscire ad avere la consapevolezza del mio corpo nello spazio. Ho la sensazione di non capire gli stimoli esterni che la mia mente modifica in continuazione. Il cervello rifiuta l'ipocrisia, la distruzione della natura, l'odio sociale. La mia felicità è alimentata da sensazioni.

porta con sé qualcosa di incompiuto, un lavoro rimasto a metà, una parola non detta, un gesto rimandato. E poi arriva il momento in cui si finisce e scopriamo che finire non è mai solo finire, e anche capire perché ha impiegato così tanto.

Lily Brisco torna nella casa sul mare dopo anni. La famiglia è tornata, quello che resta della famiglia, quello che il tempo ha risparmiato. Mr. Ramsey è invecchiato, i figli sono cresciuti, Mrs. Ramsey non c'è più. Lily rimette il cavalletto fuori nel giardino, nello stesso punto di anni prima. Guarda la tela nuova, è lo stesso quadro, ancora una volta. Quella cosa che non è mai riuscita a finire è ancora lì ad aspettarla. La mattina passa lentamente, Lily dipinge e pensa. Pensa a Mrs. Ramsey con quella precisione dolorosa con cui si pensano le persone che non ci sono più, cercando di ricostruirla pezzo per pezzo, di tenerla ferma nella memoria almeno per un momento, di capire cosa era e cosa significava e perché la sua assenza pesa ancora così tanto. Nel frattempo Mr. Ramsey parte con i figli verso il faro, quella gita che non si era mai fatta, finalmente. La casa si svuota, il giardino è silenzioso, la luce del mattino cambia lentamente sulle cose. Lily guarda la tela, guarda il mare, guarda lo spazio vuoto dove Mrs. Ramsey sedeva a leggere anni prima e a un certo punto, senza che sembri una decisione premeditata, capisce. Capisce cosa mancava, capisce come finire. Fa un segno, una linea al centro del quadro, mette giù il pennello. Il quadro è finito. Non è il capolavoro che sognava, forse nessuno lo vedrà mai, ma è fatto, è reale, è il suo tentativo di capire il mondo. E per oggi, in questa mattina di fine estate, basta così. Domani, domenica, come ogni settimana, sveleremo l'opera che abbiamo trattato. La parola che tiene unita tutta questa settimana, tutto quello che è accaduto, che si condensa attraverso un termine. Quello di oggi, di Pagine d'Estate, è compimento. Grazie di essere stati con noi, con Piccole Grandi Parole, Pagine d'Estate. Noi vi diamo appuntamento a domani per un altro, l'ultimo capitolo di questa storia.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata. Yes.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta.
1: Quando ti senti

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: Un saluto grande agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Vin in arte sottovoce e questo è il mio brano dal titolo Hey, it's okay.
1: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

scuole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

caro saluto a tutti quelli che sono sintonizzati su questa grande radio che è Antenna Web. Se vi piace la musica italiana, siete arrivati nel giusto posto. Mettetevi in modalità relax perché andiamo ad iniziare. Non prima però di aver presentato le prime canzoni. Franco Battiato, Tra sesso e castità. Fabio Concato, Tinti, Arisa, La cosa più importante. Enzo Avitabile insieme a Francesco De Gregori, Attraverso l'acqua. Ora possiamo iniziare e buon ascolto!

si son che l'Europa son africana. Si parla ca bocca, respira con nas, si tenga una mamma che dimagria. Lampedusa come barca, barca, attraversa acqua.

levare. Sono qui per la cinta dei pantaloni, per la mano che acchiappa, per la schiena che scappa.

0: Sono un'immagine sacra, sono un angelo negro, la fine di un vicolo cieco. Sono la scarpa che vola e il gasolio che scivola, un posto da aggiungere a tavola.
1: L'ambidose scomma varca, varca.

Una partenza alla grande con un concentrato di talenti, ma ripartiamo ed i prossimi non sono da meno. Laura Pausini, lato destro del cuore. I Nomadi, Noi non ci saremo. Fiorella Mannoia, Padroni di niente. Loredana Bertè, Una donna come me.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto o non cambia.

Mi sono appena sorseggiato una tazzurielle caffè, come diceva il buon Pino Daniele, che invece ci canta Iso pazzo, segue Ligabue, conviva, poi Fulminacci, meglio di così. Giusy Ferreri fa talmente male.

Direi che fino a questo momento la scaletta è stata pregna di bellissimi brani. Ne sono rimasti ancora tre. Un giorno migliore, Luna Pop, Enzo Iannacci, La Poiana e per concludere alla grande Fabrizio De André parlando del naufragio della London Valour.

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vigezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana. No, no, è troppo. A bruciare nelle ciminiere,

marinai foglie di coca digeriscono in coperta. Il capitano ha un amore al collo venuto apposta dall'Inghilterra. Il pasticcere di via Roma sta scendendo le scale. Ogni dozzina di gradini trova una mano da pestare. Ha una frusta giocattolo sotto l'abito da tennis.

e la radio di bordo è una sfera di cristallo. Dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo. Il paralitico tiene in tasca un uccellino blu cobalto. Ride con gli occhi al circo Tugni quando l'acrobata sbaglia il salto.

e le ancore hanno perduto la scommessa e gli artigli. I marinai uova di gabbiano piovono sugli scogli. Il poeta metodista ha spine di rosa nelle zampe per far pace con gli applausi, per sentirsi più distante. La sua stella si è oscurata da

con uno schiocco di lingua parte il cavo dalla riva, ruba l'amore del capitano attorcigliandole la vita. Il macellaio mani di seta si è dato un nome da battaglia, tiene fasciate dentro il frigo 9 mascelle antiguerriglia, ha un grembiule antiproiettile tra il giornale e il

e il pasticcere, il poeta e il paralitico e la sua coperta si ritrovarono sul molo con sorrisi da cruciverba, a sorseggiarsi il capitano che si sparava negli occhi e il pomeriggio a dimenticarlo con le sue pipe e i suoi scacchi. E si fiutarono compatti nei sottintesi e nelle azioni contro ogni sorta di naufragi e di altre rivoluzioni. E il macellaio Mani di Seta distribuì le

Da ascoltare ci sono rimasti solo i miei grazie e vi aspetto per il prossimo appuntamento. La radio la conoscete ed è Antenna Web. Un saluto a tutti.

a qualche informazione per ciò che riguardava la caccia. Abbiamo insomma un po' visto a 360 gradi quella che è stata soprattutto e quella che sarà, perché il libro che vi ho letto è dei primi anni 2000 ed è Animali non bestie, difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti. Un libro a cura di Gianluca Felicetti, presidente della LAB. Andiamo adesso a vedere i circhi con gli animali. Quanti animali in Italia patiscono ancora la prigionia del circo? Tra scambi di animali tra circhi, spettacoli all'estero e spostamenti continui, oltre alla deroga che oggi vige sul divieto di riproduzione di felini, orsi e altri animali, è facile comprendere come sia difficile risalire ad una cifra certa. Almeno 1.000 grandi animali sono impiegati per gli spettacoli più classici del circo e rimangono ancora sotto il tendone. Si tratta prevalentemente di tigri, di elefanti, di cavalli e di dromedari. A questi vanno aggiunti animali molto apprezzati negli ultimi 10 anni, tra cui alcune centinaia di rettili, ma anche cani, grossi bovini e addirittura pinguini. Un circo di medie dimensioni può arrivare ad occupare un'area compresa fra i 3.000 e i 5.000 metri quadrati, fra roulotte, tendone e camion, con una presenza fino a 120-150 animali. È facile quindi immaginare come una tigre possa finire stabulata in un contenitore metallico di 3 metri quadrati, del perché l'elefante debba stare alla catena o perché il tendone dei cavalli assomigli di più alle aree di sosta dei macelli che ad una stalla. Le condizioni degli animali nei circhi equestri italiani sono purtroppo ben poco cambiate in questi ultimi anni. La causa è da ricercarsi solo in parte nel permanere di una vecchia legge di settore, addirittura risalente al 1968. Dal 2000, infatti, il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato, ai sensi della legge 150 del 92, sul commercio internazionale di specie di flora e fauna in via di estinzione, i parametri relativi al corretto mantenimento di molti degli animali che continuano ad essere prigionieri nei circhi. Tutti i grandi felini, gli elefanti, le scimmie e gli orsi continuano però ad essere detenuti in condizioni che violano palesemente tali disposizioni. La mancanza di controlli premia di fatto le tecniche detentive funzionali solo al trasporto e al risparmio degli spazi. Si tratta di due aspetti che, insieme alle tecniche di addestramento e ai continui spostamenti, costituiscono i principali fattori di stress per gli animali. Un esempio significativo è rappresentato dalle modalità di detenzione teoricamente previste per gli elefanti. Gli esperti del Ministero hanno previsto per le strutture interne solo 15 metri quadrati di superficie. A fronte di queste pur minime disposizioni, la realtà si presenta molto diversa. Gli elefanti, nella stragrande maggioranza dei casi, continuano a essere bloccati alle zampe da due catene corte metalliche. Pochi circhi hanno infatti provveduto alla costruzione di recinti dove il pachiderma è lasciato libero di muovere qualche passo. Eppure la verifica dei parametri non necessiterebbe di particolari competenze. Si tratta semplicemente di misurare poche superfici e appurare l'esistenza di minime migliorie.

se i circhi non ottemperano a queste precisazioni, non potrebbero essere neanche autorizzati dalla prefettura alla detenzione degli animali definiti dalla legge pericolosi per la salute e l'incolumità del pubblico. È un decreto del 1996. Bisogna anche precisare che i dettami del Ministero rappresentano già una condizione di favore concesse ai circhi dall'avvenuta modifica solo per loro della legge 150/92. Inizialmente, infatti, nessuno di loro aveva ottenuto l'autorizzazione alla detenzione di questi animali, i quali solo negli ultimi 4 anni hanno causato i seguenti incidenti. Nell'ottobre del 2000 la morte di un domatore e il ferimento della moglie a seguito di un'aggressione delle tigri avvenuta a San Donà di Piave. Nel dicembre del 2001 un inserviente del circo di Moira Orfei, attendato a Ravenna, viene operato ad una gamba dopo essere stato assalito da una tigre. Un circense fu poi ferito da un elefante nell'edizione del 2000 del Festival del Circo di Latina. Nell'aprile del 2002 un grosso struzzo salta tra gli spalti degli spettatori romani atterriti al Circo Frolileggio e viene poi bloccato da 5 inservienti. Nel maggio del 2002 un elefante indiano scappa dal circo di Moira Orfei per le vie di Torino. Agosto 2002 una tigre ferisce gravemente al braccio un uomo che si era avvicinato alle gabbie del circo di Moira Orfei, che era in sosta a Bibione. Nel settembre del 2002 a Milano un canguro scappa dal circo Togni. A novembre del 2002 a Oristano la fuga di 3 tigri dall'italianissimo circo Majar. Nel dicembre del 2002 un grosso cinghiale fugge da un circo Orfei attendato a Palermo e viene poi catturato dalla polizia. Nel 2002 la fuga ad Osimo di 2 grossi zebù dal circo di Liana Orfei, ripresi dopo l'intervento di polizia, vigili del fuoco e polizia municipale. Nel 2002 la fuga di un circo attendato a Roma di un elefante e di una scimmia, ripresi mentre banchettavano in un mercato di ortofrutta. Nel marzo del 2003 la fuga dallo zoo di Livio Togni a Rio Saliceto di 3 antilopi, poi catturate con la morte di una di esse. A ottobre del 2003 un circense viene gravemente ferito da una tigre del circo di Moira Orfei. Nel dicembre del 2003 la fuga dal circo Niem attendato a Tiene di un grosso ippopotamo catturato dopo l'intervento dei carabinieri e a dicembre del 2003 la fuga delle tigri del circo Roney Roller attendato a Modugno. È appena il caso di ricordare che tutti gli animali di cui sopra, ad eccezione dello struzzo, non avrebbero potuto essere detenuti da un circo perché pericolosi per l'uomo. Eppure tutti i circhi, compresi quelli condannati o comunque sottoposti a indagine della magistratura proprio per le pessime condizioni di detenzione degli animali, anche di quelli pericolosi, svolgono regolarmente i loro spettacoli senza nessun rispetto dei parametri ministeriali. Non solo, nessun controllo li ha bloccati, ma gli animali dissequestrati e purtroppo affidati agli stessi circhi per mancanze di strutture ricettive continuano ad essere tenuti nelle stesse condizioni.
Ci facciamo la nostra prima pausa e poi torniamo con questo racconto sulle storie degli animali al circo. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Stiamo parlando e stiamo facendo così una panoramica. Vi ricordo sempre che tutto questo è aggiornato ai primi anni 2000, perché questo libro, che è una vera e propria Bibbia, è uscito nei primi anni 2000 ed è a cura di Gianluca Felicetti, il presidente della LAB, ma insomma è sempre tutto molto attuale, anzi forse manca qualcosa in eccesso. Allora, dalle denunce della LAB, dicevamo, sono scaturite le prime due azioni penali contro circhi accusati di maltrattamento animale, e per fortuna queste vicende si sono concluse nei tempi previsti dalla legge. Si tratta di due procedimenti penali che hanno pienamente constatato il maltrattamento del circo Follone relativo alle condizioni di detenzione di un elefantino africano, e nel circo di Luana Orfei per le condizioni di detenzione di tutti gli animali. Molti altri circhi hanno azioni penali pendenti, tra cui quello di Nando Orfei, o bloccate dai brevi tempi di prescrizione del reato. Tra quest'ultimi c'è il circo di Moira Orfei, quello di Lidia Togni, il circo americano di Flavio Togni, il circo Hembel Riva e il circo Città di Roma. Le strutture circensi non solo trasgrediscono le seppur minime prescrizioni in tema di corretto mantenimento di alcuni animali, ma continuano palesemente ad ignorare i pochissimi intenti da loro stessi proclamati in tema di difesa degli animali. È il caso degli scimpanzé. L'Ente Nazionale dei Circhi, la più grande associazione di categoria, annunciò già parecchi anni fa di aver rinunciato al loro uso. Infatti ne erano stati sequestrati a decine. Queste scimmie antropomorfe sono protette dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna in via di estinzione. Per catturare i cuccioli deve essere spesso ucciso l'intero branco. Raggiunta poi la maturità sessuale, gli scimpanzé diventano molto pericolosi e non possono più essere utilizzati negli spettacoli. Facile dunque immaginare quanto possa essere elevato il numero di queste scimmie che i circhi, imprigionate negli anni, hanno. Visto che gli scimpanzé sono piccoli e popolari, ma da rimpiazzare dopo pochi anni di vita. Anche grandi e famosi circhi come il Circo Medrano hanno subito dei sequestri di piccoli scimpanzé in quanto importati illegalmente. Per non parlare delle recenti dichiarazioni di Moira Orfei sulla morte per nostalgia degli scimpanzé tolte ai circhi, notizia ovviamente falsa. Il Ministero dell'Ambiente, nei criteri di legge sopra citati, si è pronunciato su come numerose considerazioni di ordine biologico, comportamentale e di conservazione rendono assolutamente inaccettabile ed inopportuna la detenzione di specie appartenenti all'ordine dei primati nei circhi, in particolar modo per tutte le scimmie antropomorfe. Eppure, solo pochi mesi fa, un piccolo scimpanzé è stato sequestrato ad un fotografo al seguito del circo di Luana Orfei, mentre ben 5 di questi animali vengono ancora costretti nel circo Città di Roma. Una denuncia della LAV è avvenuta all'inizio del 2004. I 5 scimpanzé del circo di Roma. Il Ministero dell'Ambiente aveva stabilito per questi 5 animali
uno spazio minimo di 30 metri quadrati sia nelle strutture interne sia in quelle esterne, dove in particolare dovevano avere accesso per almeno 8 ore al giorno. In più mesi di controllo, invece, i 5 scimpanzé adulti del circo Città di Roma sono stati tenuti sempre chiusi, a parte uno di loro utilizzato 2 volte al giorno per uno spettacolo di pochi minuti. Sono stati chiusi in un furgone con una superficie inferiore ai 10 metri quadrati. L'unica apertura era costituita da un tubo di gomma per lo scomo dei liguami direttamente sul terreno. Da notare che mai un rumore è stato sentito provenire dal furgone e rimane un inspiegabile mistero su come ben 5 scimpanzé adulti, la cui energia è praticamente incontenibile, possono essere stati silenti per più mesi. Se servizi veterinari dell'azienda Unità Sanitaria Locale Corpo Forestale, nell'ambito dei controlli, avessero rilevato quanto prescritto dallo stesso Ministero dell'Ambiente e avessero tenuto fede alle più ragionevoli ipotesi di reato per inidonee condizioni di detenzione, il circo Città di Roma non avrebbe potuto utilizzare gli animali. Altrettanto significativa era la tipologia dello spettacolo. Uno dei 5 scimpanzé veniva presentato come un rivale del campione di motociclismo Valentino Rossi e veniva costretto a stare seduto su una motocicletta tenuta in equilibrio su una fune da un sellino al quale era legato un cane. Mamma mia, che cose terribili, signori miei, cari amici ascoltatori animalisti. Il tutto veniva lanciato velocemente fino alla cima del tendone. Il circo riempiva le strade della città, dove attendeva con manifesti colorati l'importante arrivo da Las Vegas del rivale di Valentino Rossi. Del resto, questo circo si è fatto anche pubblicità con le frasi del Papa: improbabili accrediti all'estero e impossibili nuovi spettacoli con coreografie in stile hollywoodiano. La realtà invece è vecchia di alcuni secoli e così più o meno fedelmente viene riproposta in tutti i circhi italiani, dei quali peraltro non è stato possibile stabilire e definire il numero esatto. Beh, io voglio terminarla qua, questo racconto, perché poi insomma ci sarebbe tutta la pioggia dei contributi, le ordinanze anticirco, gli animali esotici, insomma, chi più ne ha più ne metta. Veramente 3 puntate queste, 2 dedicate alla caccia e questa dedicata ai circhi con gli animali. Fortunatamente questo libro è dei primi anni 2000, ma insomma abbiamo migliorato leggermente oggi nel 2026 e quindi qualche circo, non voglio dire parecchi, hanno abolito gli animali. Ci sono molti circhi che oramai hanno solo attrazioni che vengono appunto svolti da esseri umani e non hanno più animali, fortunatamente, ma insomma ancora di strada da fare ce n'è molta, perché come sappiamo i circhi con gli animali ancora esistono nel 2026 e quindi è una cosa che un pochino fa accapponare la pelle a tutte le persone di buon senso, alle associazioni, agli animalisti e tutto il resto. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido, termina qui. Marco Bottieri vi saluta. Abbiamo parlato degli animali al circo. Vi voglio ricordare che dopo 6 anni in cui la trasmissione andava in onda il pomeriggio, abbiamo cambiato orario. I giorni sono rimasti gli stessi, e quindi il lunedì, il mercoledì e il sabato, ma siamo passati la mattina alle 11:15. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del Patto Eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutazessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sensazione. Leggo notizie nei social che mi trasmettono pensieri contraddittori. Ascolto i discorsi della gente, della radio, televisioni, che non capisco. Sento un odore acre, sa di fumo, di inquinamento. Non riesco ad individuare la provenienza. Il gusto del cibo mi sembra alterato da aromi, conservanti e coloranti. Ricerco con il tatto le carezze dolci dei miei nipoti. Vorrei riuscire ad avere la consapevolezza del mio corpo nello spazio. Ho la sensazione di non capire gli stimoli esterni che la mia mente modifica in continuazione. Il cervello rifiuta l'ipocrisia, la distruzione della natura, l'odio sociale. La mia felicità è alimentata da sensazioni. Le sensazioni si trasformano in stimoli positivi per dare un senso alla mia vita. L'amore è la sensazione che domina il mio cervello e che rende bella la mia esistenza.

porta con sé qualcosa di incompiuto, un lavoro rimasto a metà, una parola non detta, un gesto rimandato. E poi arriva il momento in cui si finisce e scopriamo che finire non è mai solo finire, e anche capire perché ha impiegato così tanto.

Lily Brisco torna nella casa sul mare dopo anni. La famiglia è tornata, quello che resta della famiglia, quello che il tempo ha risparmiato. Mr. Ramsey è invecchiato, i figli sono cresciuti, Mrs. Ramsey non c'è più. Lily rimette il cavalletto fuori nel giardino, nello stesso punto di anni prima. Guarda la tela nuova, è lo stesso quadro, ancora una volta. Quella cosa che non è mai riuscita a finire è ancora lì ad aspettarla. La mattina passa lentamente, Lily dipinge e pensa. Pensa a Mrs. Ramsey con quella precisione dolorosa con cui si pensano le persone che non ci sono più, cercando di ricostruirla pezzo per pezzo, di tenerla ferma nella memoria almeno per un momento, di capire cosa era e cosa significava e perché la sua assenza pesa ancora così tanto. Nel frattempo Mr. Ramsey parte con i figli verso il faro. Quella gita che non si era mai fatta, finalmente. La casa si svuota, il giardino è silenzioso, la luce del mattino cambia lentamente sulle cose. Lily guarda la tela, guarda il mare, guarda lo spazio vuoto dove Mrs. Ramsey sedeva a leggere anni prima e a un certo punto, senza che sembri una decisione premeditata, capisce. Capisce cosa mancava, capisce come finire. Fa un segno, una linea al centro del quadro, mette giù il pennello. Il quadro è finito. Non è il capolavoro che sognava, forse nessuno lo vedrà mai, ma è fatto, è reale, è il suo tentativo di capire il mondo. E per oggi, in questa mattina di fine estate, basta così.

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio.
7: Benvenuti a tutti, bentornati a Nuovi Solchi, sono Fabio e vi do il benvenuto su questo emittente per il vostro programma di novità discografiche settimanali che spero possa anche diventare il vostro programma preferito. Cosa ho selezionato oggi per voi? 8 brani tra quelli pubblicati venerdì 24, Nugenea, Ed l'Amante, Mannarino, Charlie X, Willow, Tyla ed infine Jenny. Ma prima un piacevole ritorno, con un singolo bellissimo sia per testo sia per intensità, un brano in cui troviamo classe, eleganza, livello e produzione artistica e intensità emotiva che solo i big e le big della musica italiana possiedono e sanno veicolare al meglio. Lei è una cantante romana, con Manchi, la voce è quella di Paola Turci.
6: Stai ascoltando Nuovi Solchi, il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi,

veramente un testo, possiamo definirlo elegante. Il testo trasmette il pensiero che fa capire quanto siamo piccoli di fronte a ciò che accade, ma al contrario, quanto possiamo diventare dei giganti quando ne prendiamo atto e scegliamo di costruire con garbo e tutto con cura. Quella di Paola Turci è una voce controllata, a volte, se ci avete fatto caso, spezzata un po' anche dall'emozione di questo racconto basato sulla mancanza della persona amata. Ma lei non racconta solo la mancanza per cercare una consolazione, bensì così per metabolizzare, possiamo dire, l'accaduto e andare avanti senza dimenticare. Costruire quindi il ricordo, portarlo dentro di sé e, nel bene o nel male, valorizzarlo. Una parola per definire questo brano? Splendente. Nuovo brano anche per una cantante che la critica specializzata definisce come pop eclettica di forte ispirazione elettronica. E dopo aver raggiunto l'apice del successo con il fantastico, veramente molto bello, album Brat nel 2024, Chalix ci riprova con un nuovo album, Music Fashion Film, il suo album del 2026, da cui è stato tratto il nuovo singolo Camera.

E in questo brano i fans di Charlie avranno sicuramente notato che lei lima un po' gli spigoli elettronici per lasciare così, per così dire, spazio a chitarre e tagli pop sofisticati. Ecco, richiama un po' quella che è l'attitudine già sperimentata in Rock Music, il suo precedente singolo uscito a maggio. Un brano che si può definire consapevole, forse meno incendiario del passato, ma sicuramente capace di confermare quella scrittura mutevole e super contemporanea. Il prezzo rappresenta il pilastro visivo e tematico dedicato alla settima arte all'interno del suo progetto discografico del nuovo album. Che dire? Allora cinema! Ora, un gruppo che a me personalmente piace davvero tanto. Piace molto soprattutto per il tipo di sonorità che riporta un po' al funk e alla fusion degli anni 70, al quale in questo brano si unisce anche la voce di Fabiana Martone. Il nuovo singolo, il terzo estratto dal loro ultimo album People of the Moon, con il loro sound inconfondibile, sono in Nugenea con Carré.

E anche in questo caso il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno unito la loro musica, come detto, alla voce di Fabiana Martone per raccontare questo singolo di fragilità umana, il senso di smarrimento e bisogno di ritrovare il sostegno degli altri, trasformando però questa insicurezza in quella che è l'energia positiva attraverso il ritmo e attraverso la condivisione. Personalmente lo definisco un gioiello. Un altro brano novità è quello di Willow, al secolo Willow Smith, figlia di Will Smith, con cui ha anche debuttato nel film Io sono la leggenda. 26 anni, 10 album alle spalle, l'ultimo dei quali The Triad, contiene diverse tracce e la decima traccia è Bone Collector, il cui testo esplora i temi della trasformazione profonda, della spiritualità e della bellezza che rinasce dalla distruzione e dalla decomposizione emotiva. Ecco a voi, Willow.

0: Ed è un brano particolare questo di Willow, in cui lei stessa prosegue quel suo percorso di indipendenza sonora, che la porta in questo caso a fondere l'alternative, l'R&B contemporaneo, in una, definiamola pure, trama ipnotica. La scrittura in questo caso privilegia quelle che sono atmosfere liquide e ricerca timbrica. Sì, c'è stata una maturità evidente, ma manca ancora quel qualche cosa in più per raggiungere la sintesi definitiva. Cosa dice? Cosa dite voi? La definiamo magnetica? Il prossimo singolo.
1: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: È un singolo, il prossimo, che unisce due voci crude, due cantautori che attingono a pieni mani dall'alt rock per ricreare questa seconda versione di un brano contenuto in tutte e due le forme, nel nuovo album, nella stessa figura principale del progetto. Detta così sembra buttata la casa, in realtà no. È dal secolo Stefano Rampoldi, già voce 30 anni fa del ritmo tribale, in questo brano duetta con l'amante, in questa nuova versione di Ezechiele. Dopo ne parliamo.

In apertura ho parlato di seconda versione, perché vedete, Edda scrisse Ezechiele per poi dopo escluderlo dall'album Messe Sporche pubblicato ad ottobre. Era forte, era potente, ma mancava di quel tocco di angoscia e disperazione che invece in questa versione l'amante riesce a donare con i suoi acuti e il suo quasi urlare certi concetti. Un brano che è diventato un instant classic del genere. Un uomo e una donna che si incontrano per raccontare questa storia attraverso un incontro così tra due generazioni completamente diversa. Edda, classe 63, l'amante, classe 99, che potrebbe essere sua figlia. Viscerale. E ora un singolo dove c'è un equilibrio convincente fra pulsazioni afrobeat e R&B patinato. Il risultato è un brano avvolgente dalla tessitura sonora corposa. Lei, giovanissima, sudafricana, ha iniziato a ricercare visibilità pubblicando cover di canzoni varie su YouTube e nel 2022 i primi successi. Lei si chiama Tyla e Tad Girl è il nuovo estratto da Hip Hop.

Baila predilige atmosfera e sensualità in un progetto che davvero punta a consacrarla definitivamente sulla scena internazionale con un sound decisamente più maturo rispetto al passato, audace e profondamente legato alle sue origini africane. Tal Girl è un brano sia provocatorio che sensuale, in cui la protagonista è consapevole del fascino che esercita sugli uomini, ma il suo interesse è rivolto soprattutto a uno di loro. Che dire, seducente? Il titolo del prossimo brano è Maradona, ma nulla ha a che vedere o a che fare con chi lo portava, ma è giusto così un pretesto per raccontare qualcosa di ovvio della nostra terra, un po' una denuncia sociale e la consapevolezza che non abbiamo o di cose che abbiamo perso. Manarino ha fatto tutto ciò che sa far bene ormai da anni, cioè andare in giro per il mondo, ricercare cose nuove, diverse, anche lontane dal nostro immaginario, ed è qui che è nato Maradona, il suo nuovo singolo.

casse vuote, la spesa che costa troppo, i saluti alle stazioni tra persone costrette a non vedersi per tanto tempo. E Maradona sta in cielo. Il senso che qui Manarino vuole trasmettere è una riflessione sull'assenza, sulla mancanza e darle valore per comprendere fino a che punto siamo arrivati al giorno d'oggi. Per questo usa un'immagine mitica di Maradona per descrivere un'umanità fragile in cerca di una speranza. Che definire Manarino? Icona, sicuramente.

Il prossimo singolo è di una cantante sudcoreana, bella presenza, bella voce, si chiama Jennie, 30 anni, e ha trascorso parte della sua giovinezza in Nuova Zelanda, dove scopre il K-pop e canta con il gruppo Blackpink. Poi, nel 2018, il suo debutto come solista con il brano Solo, che supera 100 milioni di stream e i 2 milioni e mezzo di download. Curiosità, il 22 novembre 2023 viene investita da Re Carlo III come membro onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico e oggi l'ascoltiamo con il brano Less Than Hallover.

0: un bel pezzo in cui il testo esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamorato, causando così una sorta di confusione ed euforia che questa connessione non ancora ben definita porta. Jenny, con naturalezza, va a dipingere sentimenti soffusi in una relazione che allo stesso tempo non è né amicizia né amore. Che dire, sospeso? E con quest'ultimo bel brano di Jenny si conclude Nuovi Solchi. Prima di salutarvi però volevo segnalarvi altre uscite interessanti, come ad esempio Easy dei Ghost Street Pearl, che insieme a Celeste danno vita a un pezzo raffinato. Oppure anche un brano Motor, ad esempio, l'intenso singolo di Sam Smith, che è molto piacevole. Oppure anche Non è divertente di Elea. Il brano Best in Life di LP, un brano liberatorio possiamo definire, e poi una coppia, possiamo dire che una coppia in realtà è un gruppo più un DJ, Martin Garrix con gli U2. Questo è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente e vi do appuntamento la settimana prossima per le novità discografiche che usciranno naturalmente venerdì prossimo. Ciao a tutti da Fabio!
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Direttamente dalla vostra radio preferita, a voi sta partendo in questo preciso istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: E io sono Alessandro Parodo, anche questa puntata sarà ricchissima e tra pochissimo ci sarà un ospite davvero molto importante e molto interessante.
2: Benvenuto, Benvenuto Weekend
0: con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Sicuramente una delle canzoni più orecchiabili dell'ultimo festival di Sanremo, Saif con Tu mi piaci, e non c'è niente da fare, viene così da canticchiarla. Il titolo è proprio Tu mi piaci tanto. Voglio ricordare che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione il meglio di. Buon ascolto, amici.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Quanto è bella questa canzone, quanto è bella questa canzone, Blanco e Elisa, c'è tanto di buono in questo testo, si intitola Ricordi. Tra pochissimo avremo al telefono, sarà nostro ospite il bravissimo Cioffi, parleremo di tante cose belle che lo riguardano e soprattutto del suo ultimo singolo, un fantastico duetto con Noemi. Cioffi tra pochissimo con noi. A proposito di musica bella, a proposito di talento, adesso c'è una bellissima sequenza mixata offerta come di consueto dal DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te. Four to four.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Direttamente dall'anno 2005 e dall'album Buoni o Cattivi era Vasco Rossi, il nostro disco story di oggi, semplicemente E. Adesso l'ottima musica italiana continua grazie a Cioffi, che ascolteremo però tra pochissimo con il suo ultimo singolo. Perché vi dico questo? Perché adesso parliamo proprio con lui al telefono. Ciao Andrea, grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille a voi dell'ospitalità e dell'accoglienza, sono felice di sentirvi.
0: Allora Andrea, questo pezzo che sta andando fortissimo, Farfalle nello stomaco, in tutte le radio, anche ovviamente all'interno di Benvenuto Weekend, raccontaci di te, di com'è nato il brano, Andrea.
1: Il brano, innanzitutto grazie per i complimenti. Il brano...
0: Sincerissimi, ti assicuro.
1: Grazie mille, grazie. Il brano è nato quest'estate, a cavallo fra luglio e agosto, ero in una masseria con alcuni amici autori a scrivere, ed è nato in maniera molto spontanea, nel senso che volevo un brano che potesse essere il filo conduttore, il proseguo di Sola, che era un altro brano che stava andando molto bene,
0: sì,
1: fatto parte del mio percorso, e una volta che l'abbiamo scritto abbiamo subito innanzitutto sentito l'esigenza di avere un ritornello femminile affinché questo brano potesse essere un botta e risposta tra due persone che si amano o si sono amate in passato, che magari si andranno ad amare. E una volta che poi abbiamo prodotto il brano e che ci siamo resi conto che le sonorità della produzione, dell'arrangiamento viravano verso un mondo gospel, soul, black, tutti diciamo che sognando abbiamo detto ci starebbe proprio bene la voce di Noemi. Così abbiamo cercato di contattarla, le abbiamo inviato il pezzo, tra l'altro proprio in questi giorni ho avuto il piacere di vederla, ricordavamo questi momenti, le è piaciuto tanto il brano e tre giorni dopo era in studio con noi a lavorare al pezzo, quindi diciamo è stato un qualcosa di bellissimo, di travolgente, che è proprio stato a cavallo tra tre giorni, dall'averle inviato il brano a lei che veniva in studio ed eccoci qua, insomma, salita a bordo di questo viaggio, sono super grato a lei e alla musica in generale, a questo percorso.
0: Tra l'altro permettimi di segnalarti la mia sensazione, la mia percezione, ecco, quando ascolto il brano noto una certa affinità artistica proprio tra te e Noemi, sembra veramente un botta e risposta.
1: Sì, a lei ha merito suo, perché ho tanto rispetto della sua carriera, poi recentemente ho avuto anche l'occasione di cantarla più volte live, ti mette a proprio agio, lei poi si è calata perfettamente nei panni appunto di questo botta e risposta, ha sposato proprio il brano così com'era, poi noi ci siamo adattati addirittura ovviamente alla sua tonalità, perché per me è un onore avere una delle artiste donne più importanti della storia della musica italiana, a mio modo di vedere, del presente e poi in futuro lo sarà anche del passato, quindi merito della sua grandezza.
0: Io mi permetto di dirti questa cosa da speaker radiofonico, quindi da, passami il termine, addetto ai lavori per quanto riguarda la trasmissione del brano. Allora, a parte l'affinità che si sente, si percepisce proprio così a pelle, però tu dimostri di voler crescere, sei già bravo, bravissimo veramente, dimostri di voler crescere.
1: Grazie.
0: Dimostri di voler costantemente imparare, quindi da una parte ci sei tu con tutta la tua grinta, con tutta la tua voglia di fare, di comunicare, dall'altra c'è un'artista affermata nel panorama musicale italiano e antidiva per eccellenza a questo punto, no?
1: Sì, cioè, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole.
0: Tra l'altro, scusami Andrea se ti interrompo, questa cosa la confermano anche i nostri ascoltatori, quindi tanto così per dire.
1: Ringraziami e salutami.
0: Sì, l'avete sentito, vi saluta Andrea Cioffi. Vai Andrea, scusami.
1: Grazie, no, ma mi fa tanto piacere perché poi ogni qualvolta una canzone esce non è più mia ma diventa della gente, ognuno può rispecchiare la propria vita o cogliere sfumature diverse dalle mie parole, quindi sapere che sta piacendo è un enorme orgoglio per me, un gran motivo di gratitudine. Inoltre, tornando su quello che dicevi, sì, Noemi è proprio un artista, cioè, con la maiuscola, e per me è un onore che un artista così affermato abbia voluto sposare il percorso di un artista emergente che sta facendo bene come me, che ha tanta voglia, come dici te, di sognare e di dire la sua. Sono proprio contento poi di come è uscito il brano, di questa affinità, e tutto quello che sta rappresentando Veronica, ovvero Noemi, in questo momento della mia vita per me, perché è anche un'amica che mi dà tanti consigli, che è sempre a disposizione, perciò prima che un artista è una donna, una persona.
0: Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Da una parte, ripeto, c'è una persona che mette a tua completa disposizione la sua esperienza, dall'altra ci sei tu che sei disposto ad ascoltare qualsiasi consiglio, perché è importante accettare le critiche e saper distinguere quelle costruttive da quelle che invece possono lasciare il tempo che trovano. E tu sicuramente stai seguendo la prima di queste due cose, cioè seguire veramente la parte costruttiva delle critiche, che è importantissimo. Quindi io ti faccio tantissimi auguri e ti chiedo se puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per seguirti, per seguire tutte le tue produzioni, la tua attività a 360 gradi, ecco.
1: Allora, innanzitutto ancora grazie per l'opportunità di chiacchierare con voi.
0: E grazie a te.
1: I miei contatti sono Cioffi della Gente su Instagram, su TikTok e sui digital store, quindi Spotify, Amazon, Apple Music, eccetera, mi potete trovare semplicemente come Cioffi.
0: Perfetto, Andrea. Allora, intanto, di nuovo grazie per aver accettato l'invito del sottoscritto e quindi di Benvenuto Weekend e quindi di tutti i nostri ascoltatori. Ti mando un grande abbraccio, il microfono per te sarà sempre aperto. A questo punto diventi tu lo speaker e ti aspetto naturalmente per nuove produzioni. Ciao Andrea.
1: Grazie mille Alessandro per l'ospitalità, grazie mille a tutti gli ascoltatori, state per ascoltare Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco su Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

featuring Lisa Bad Angel. Questa è la musica che ci piace. Perché? Perché vi piace questa musica? Vi piace la nostra selezione musicale? Perché la scegliete voi? E poi nel weekend va veramente alla grande. Benvenuto, weekend!

0: Non possiamo rinunciare a lui assolutamente. Altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, questa volta con Fabri Fini, Dance For Me. Adesso andiamo al cinema grazie al nostro Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
11: Benvenuto Weekend.

0: Paradiso.
1: Pura poesia, in viaggio verso il paradiso, naturalmente. Achille e Lauro con noi. Tra pochissimo ci avvieremo verso la conclusione di Benvenuto Weekend, quindi ci sarà lo spazio interamente riservato al DJ Mix Mauro Guazzotti. C'è ancora tanta musica da ascoltare, perché in fondo Benvenuto Weekend è questo, è musica.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Il finale di Benvenuto Weekend non sarebbe così ricco, non sarebbe così magico se non ci fosse l'altrettanto magica impronta del DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento dalla sua bellissima Milano per la sua sequenza mixata. Tra pochissimo i saluti finali.
1: Benvenuto Weekend.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Finisce anche questa puntata di Benvenuto Weekend, momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto, ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio Cioffi, l'artista bravissimo che è stato nostro ospite, con lui abbiamo parlato del suo ultimo singolo intitolato Farfalle nello stomaco, un fantastico duetto con Noemi, e anche la prossima settimana ci sarà un ospite, ma non posso dirvi altro. Anzi, una sola cosa vi posso dire: rimanete con la vostra radio, perché il weekend qui da noi è veramente pieno, pieno di musica, quella che ovviamente piace a voi. Io sono Alessandro Parodo e vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana. Ciao, alla prossima!
0: Benvenuto Weekend!

Benvenuti nella Italian Chart! Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora, eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica! Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella Piaga con Businessman!

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale, scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

Benvenuti nella Italian Chart! Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora, eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica! Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella Piaga con Businessman!

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale, scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Ed eccolo il tormentone dell'estate che mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la costiera amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Una straordinaria estate 2026 con Massimo Esposito e la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione, perché alla posizione numero 13 c'è il nuovo ingresso di Achille Lauro dal titolo La città degli angeli.

si preannuncia come un grande successo per questa estate 2026. Il nuovo ingresso alla posizione numero 13 di Achille Lauro con La Città degli Angeli. Al numero 12 è stabile Irama con Cabana e sono stabili anche loro. Alla posizione numero 11 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Restate lì, tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ancora benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni le più programmate durante la settimana nelle radio in Italia e pian pianino ci avviciniamo al vertice della nostra classifica. Alla posizione numero 10 sale Anna con la sua White Girl Wasted e Antidroga, DMI, Fabri Fibra scendono al nono posto.

Ci sono tanti cambiamenti all'interno della Italian Chart quest'oggi. Alla posizione numero 7, stabile Gaia, con il grande successo per questa estate 2026.

Nella classifica italiana, Angelina Mango e Marco Mengoni salgono al numero 4 con Canto d'amore. Siamo sul podio, dove rientra la posizione numero 3, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Un periodo straordinario per Tommaso Paradiso, che rientra sul podio con Agitare Coca-Cola al numero 3. Ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice, che è cambiato questa settimana. Alla posizione numero 2 perdono un posto rispetto alla settimana scorsa Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

I grandi successi italiani per questa estate 2026 all'interno della Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima dobbiamo fare il riepilogo. Anna con la sua White Girl Wasted è al numero 10, scendono al nono posto Emma con Fabri Fibra, Antidroga. Risale Francesco...

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: DJ.
1: Hello?
2: The day is coming. Routine prisoner transport.
3: Avremo il silenzio, silenzio.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
5: Apocalypse. Raccontiamo

passa non segna la nostra voglia di proporre musica. Questo potrebbe essere un nuovo slogan, ma comunque è il modo di iniziare ed introdurci in questa puntata 120 minuti che passiamo insieme, Riccardo Brasci ed io Stefano Antonini, in un programma chiamato Apocalypse, fatto di pagine musicali che riguardano il passato, il presente e il futuro. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia e naturalmente buon viaggio.

Siamo pronti ad iniziare questo viaggio musicale di 120 minuti. Parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del

Presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in una versione, questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro, anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi. Storia senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole. E da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tutto questo da scoprire durante il corso del programma. Sono 120 minuti, grazie per averci scelto anche quest'oggi. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Tonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi come sempre, da quattro tracce.
0: Collective States, Light Show. Nita, Frambonetti, Mad Things.
2: Ready for the Mad Things. It's a Mad Thing of One.
0: Joseli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Hein, Keep on Dreaming.
1: Guarda al futuro, si parla di preascolto e andiamo a trovare dall'etichetta High Tide Recordings, Collective

Su questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep On Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. I 4 tracce sono Andy Sin, Heinrich, Ein, I Need Every Little Piece of You. Herr Nilsson, Yuva Katra.

0: questo blocco tante tracce interessanti per parlare di quelle che più vi sono piaciute, soltanto in ordine cronologico. Il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di classifica, perché è una top chart, ma tutte e quattro sono al numero uno. Sarà o non sarà un successo, questo lo scopriremo con il tempo. Per il momento l'abbiamo messo già nelle nostre hit flash. Andy Sim, Aere Cedain con I Need Every Little Piece of You, su etichetta Ovaz Record.
1: Numero 1.

0: You Cantra, Harry Nilsson. Ci è piaciuta e l'abbiamo riproposta più volte, entrata di diritto tra le hit selezionate all'interno dell'Apocalypse.
1: Numero 2.

Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce, rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasce e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Tra le cose che sono piaciute che finiscono in queste classifiche chart c'è sicuramente questa Infinity Kid, piaciuta tantissimo, Refractor.

sempre in ordine d'arrivo, mai in ordine di classifica, solo cronologico. Sono bravi, ci sono piaciuti, diverse tracce abbiamo passate loro. Chinson con Truth.

0: Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu. Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta ascolto dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer. Gochtung Erkum, Closer. Synthetic, Technolove. Kiol, Our Eyes. Ormai passato nell'Olimpo di quelli bravi, di quelli che vendono tantissimo, Adriatic, questa volta insieme a Emmett Fenn, Closer.

Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

esce su etichetta Suanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Dok, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil deGas, Turn Up Beach. DMPV, Einer Mechanics. Vots Rich, Ends of the Hair. Aida, Eternity. Mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma solo un ordine cronologico, i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil deGas con Turn Up Beach.
2: Numero uno.

Intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash.

Hands of Earth, il remix è affidato a White Zoo, Votes Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857785.

questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tantissimo.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Storie senza tempo, passato, presente e futuro, che poi il claim dell'Apocalypse, quando passato e futuro si incontrano nel presente Apocalypse, quindi dovevamo assolutamente fare una pagina che riguardasse il misto, il passato, presente e futuro. Ci basiamo principalmente su tutte le richieste che ci avete fatto e ci state facendo al 391-485-7785, che è la nostra linea WhatsApp. Queste storie senza tempo andranno dal passato al presente e futuro, quindi racchiude questa zona mista, una traccia che è appartenuta al presente, quindi una top line list, una del passato, un documento sonoro e poi a sorpresa può succedere qualunque cosa. È questa la caratteristica principale dell'Apocalypse: non avere il tempo nella musica, ma sicuramente tutte tracce importanti.
0: Storie dal passato dell'Apocalypse, documento sonoro, un viaggio senza tempo.
1: Traccia sorpresa nella scatola del tempo, è un remake.
2: Decipher for an Angel.

0: ascolta, questo è Apocalypse.
1: Storie senza tempo, passate, presente e futuro. Questo è il nostro modo di parlare di musica da sempre nell'Apocalypse. E questa pagina riguarda proprio questo. Produzione italiana, Mattia Terzi, Future is Here. Nonostante esce sull'etichetta Ovas Records.

0: Desolation. I suoni dell'apocalypse. Oggi.
1: Vecchia conoscenza ormai, sempre richiesti molto e sempre finiti nelle nostre top chart flash. Chinson, Connected as One.

0: Un viaggio senza tempo.
1: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 3914857785. Ad esempio un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
0: Dal side vinyl, Dance Reality. Collective States, Light Show. Mario Eita, Dennis Tut, Afraid of the Dark. Chapter and Verse, Freak.
1: Guardiamo al futuro allora. Dance Reality su etichetta

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents

Em Bato, Pampa de Janeiro.

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.